nella vestina chiesa che si canso di amar. Io simbole la tango, pare che sono ciego, il ciego inconsolabile del verso de Carriego, che fu un